Deng e afah, mista kunna vare feng ginen libene ahareng annanete, adi e aharuga euren diafela taketin diafela nete.